teneri abbracci e discorsi più belli che mai, e che insieme a te ho trovato noi.

L'amore che provo per te non è più logico, ma tu sei un incastro perfetto matematico. E sotto un tappeto di stelle io ti sposerò, perché insieme a te ho trovato me.

0: Yes, Radio.
1: Ehi, papà, guarda, ma ci avresti creduto mai? Quanto tempo dietro ai miei guai, senza voi non ce l'avrei fatta.